E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città.

la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa graffio un pezzo di muro di questa città.